di bellezza, è bella come un colpo di cannone. Oh, che bella faccia!